Pele bo gele tshone modlule ge re le kola mesong ya le hono re go etsa rand re ke shaka di rand tsa le sometsela le di sente je ma sometlano tlano ga iba petja le dollar ya United States of America ga iba petja le pound ya Britain re ke shaka di rand tsa je ma somepedi pedi le di sente tsa le somepedi tsela ga iba petja le euro re ke shaka di rand tsa le somesinyane le di sente tse le some euro ga ba le rekishwa ka dollara yete le di sente tse le some tlhano dollara ga ba le rekishwa ka diranta tse le kgolo masome tshela le di sente tse masome tharo tlhano go yena Japan ga ile na ganya China rekishwa ka diwane tse tshela le di sente tse masome shupa shupa na ganya India rekishwa ka di rupi tse masome senyane tlhano le di sente tse masome tharo tlhano re ruma ka theko ya di rafia re thoma ka gauta yone rekishwa ka di dollara tse dikete tsenne le kgolo masome Shupataro le di sente jenne. Platina Amerika ishwa ka di dollara jesekete le maholo tsela masome tsela shupa. Gaile olie tala ye sa tlotla go ya brand rekishwa ka di dollara je masome senyane pedi le di sente je masome tsela tlano. Barele ke tsone tseo tsa mebaraka mesong ya lehono ke lebogile. Thobela.

0: FM 66. Jake di tlame so o thobela FM le lethabo le joy mathato.
1: Eh, tshe nambi tshe lethabo le joy ilaga mathato.
0: Khamo le iga go sesese.
1: Iga ona ka mono studio.
0: Re tshe tsana lwana o ya o sela. Thobela FM.

0: Gangstana. Masikizolo. Zivumalo. Bizulu. Kupula di tickets ja VIP ga di sala gona. I kwale ja tickets ya gago ya general ka 350 fela. Jona di a go tjagala Ticket Pro.
1: Ya kala mo. Ke re ya kala mo San City.

ke ira bone go di mogahlo go sa tshele ditse ntshilo ga ile go tshobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso massive music ana le ntakzene ba re le lizela pele ga fao rufile 50 cent in the club le a tseba gore ke go di tshobela FM ngwa ga ye masometsela tsela 66 a se papa di le ba butshise ba ba ditsebang Candy tsa Mandebele pele ga fao are ba fana to Mexico re balela di iri pele re go bogela papa di yona yeo ya magareng a ba fana le Mexico ka tlelo fa ha re go re ka ba fetogile jang sripeng se le mpho morasi o re tsareletse tsona ka morago ga se re tla re kwa re dinhlagolo tsa dipapadi di eme ka sepo sa mogutamang le Condieva mpho

0: Gangstana. Basikisolo. Zivumalo. Big Zulu. Kupula, di tickets ja VIP ga di sa le gona. E kwele tse tickets ya gago ya general e ka 350 fela. Jona di a go tsagala Ticket Pro.
1: It is your car, Lamosan City.

0: monate wa tsebo le boithabiso.
1: Ba go le papadi, Simaka. Mo kwa mai metamolotong.
0: Jole o tile di tshabela FM. Go kwa ka di papadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026.
2: Mexico. Goal
3: Bafana
2: Bafana! 87.6 FM.
0: All of us, all in Kaofela.
2: FM. Mushata watsebole boithabiso.

Non voglio più sapere. Oh, che caro galantuomo, vuoi star dentro?